una sorella che capita con qualcuno, con la signora Paola Borsia, sumite su un'anno così hanno per ricoprare le zinacose, per lo che hanno fatto mi ripeto, per il caso su un'anno, tu mi si sono ascoltato male la seconda ma, o posso anche per una azienda, ecco, per le cose che pensare di lei, proprio quello che sono lei, farla e che ti posso, così per le cose.